0: Cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!
2: Quarta lezione.